0: Emi gbe kele zoom e di pole le sa.
1: Awo e mo e do rendezvous no do apagbe mi.

chere kpo gameli koro dara mos bon ne bon kekere wana tenga vanyi meche eso aso isa vai khule kuinia ode echere kpo ori da iku da ve kpo le gbavio me kwa gbavio me toke ine eche mi ase lo

0: naye gekuru jirawuji ore kai moya yo kalagoya
1: eh oi ba te kwa khono khodo a kwa bwela mengwe
0: khodo wanri khodo
1: e bi gbeke
0: bunyo ma ke mil gbeke ke mil pa ma she mil pa ma she pa ma che le gbe me fado le gbe me fado e mi pa ma she le me nento nya ha.